buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati a questo appuntamento del sabato della musica popolare italiana di Radio Lora. A tutti buon ascolto, buona giornata e iniziamo con una canzone che tutti i giorni, una parola che sentiamo tutti i giorni, pace.

E per la pace una cosa sola dobbiamo fare, pregare la Madonna che interceda presso queste persone che la pace purtroppo non la vogliono. Quindi la prossima canzone è una canzone alla Madonna, una nuova canzone di Gigione.

E la prossima canzone la dedichiamo a tutti quei giovanotti che dall'Italia vengono qui a cercare lavoro, perché in Italia purtroppo non si trovano come vorrebbero.

E questa naturalmente era dedicata anche a quelli come me che a 14 anni sono venuti in Svizzera, ora ne hanno 76 e in Italia non ci possono tornare. E ora la prossima canzone, La vera gioventù.

Il tempo è passato, tanti sogni si sono avverati, tante speranze avverate o perdute. Il sogno di ritornare è rimasto, ma la mia vecchietta ormai non mi aspetta più.

E ora un invito a chi dove si trova, dove c'è festa, andate a festeggiare in compagnia e a divertirvi, perché con questo mondo che gira così come adesso c'è bisogno di divertimento e di spensieratezza.

E ormai siamo giunti alla fine, quasi alla fine del nostro appuntamento. Vi ricordo che la prossima volta della musica popolare del sabato è il 26 settembre. Sabato 26 settembre, sempre dalle 10 alle 11.30. E ricordo domani mattina Raffaele Golini anche con la musica popolare. E quindi ora continuiamo con Gira Gira la Tarantella.

E Claudio spera di avervi fatto buona compagnia. Oggi la voce era quello che era, perché non tanto sto bene ultimamente. Comunque sarò sempre a farvi compagnia, non vi preoccupate. E auguro a tutti buon fine settimana, buona domenica domani, che Zurigo è festa, ci stanno le giostre, quindi anche per i ragazzi sicuramente sarà una bella giornata. Lunedì anche ci dà il sole e Zurigo è ancora in festa, quindi a tutti buon fine settimana e alla prossima. E allegria, domani domenica è festa.